Botinalo, Combe Passo Bala, Abu Bassitara, Geriati Sorasiana. Geriati Sorasiana, Watimena.

Sadari Rabo Mariga Adinaga Mugurna. Dabba Baba Dabba Mariga Adinaga.